0: una parete che ho trovato, non era scatola, so di chi sia, sarà stato mio padre, però era proprio lì, no? Ho visto un po' di sotto, guarda, me lo venderò, ci compro,
1: guarda che parte ci compro sotto marino,
0: ma sarà un apparecchio giusto, un apparecchio stile 1800, praticamente è una grande tromba.

cosa quella che senti. Sono lacrime di rabbia che scavano il mio viso. Ciò che brucia diventa la notte, ciò che non brucia fa nascere il giorno. Tempo di battaglia, tempo di rovine, tempo di battaglia, tempo di rovine. Canzone d'amore che non sento più, canzone d'amore che non canto più, canzone d'amore che non sento più, canzone d'amore che non sento più.